Bini khai pin song cha ho ho kon tung la le ne ma le po keo vien fa to me khai mun cham